0: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biabet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Biabet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Etico, dinamico, innovativo. Biavet Group, veterinari per i tuoi migliori amici. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

imprevisti vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

0: Via Vet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza.
1: Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, 100% grandi emozioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet. Pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Biabet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: economico, dinamico, innovativo. Biavet Group, veterinari per i tuoi migliori amici.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Beavet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Beavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

0: loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: la radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

0: estetico, dinamico, innovativo. Via Vet Group, veterinari per i tuoi migliori amici.
1: Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Biavet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 8:02.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Gli Stati Uniti hanno lanciato una serie di attacchi contro l'Iran in risposta all'abbattimento di un elicottero Apache americano nei pressi dello stretto di Hormuz. Il CENTCOM

definito l'operazione una risposta proporzionata ordinata dal presidente Donald Trump, che accusa Teheran di aver colpito il velivolo. L'Iran nega però un attacco deliberato. Intanto si registrano esplosioni sull'isola di Kashmir nelle città portuali di Jask e Sirik. La tensione resta alta anche in Libano, dove nuovi raid israeliani hanno colpito le aree di Nabatieh e Tiro, provocando 9 morti e 28 feriti. Centinaia le persone in fuga dopo gli ordini di evacuazione dell'IDF, estesi per la prima volta anche a un quartiere cristiano della città patrimonio UNESCO. Trump continua a sostenere che un accordo con Teheran sia vicino, mentre l'Iran parla di una possibile intesa entro la fine del mese. Cresce la tensione nel Regno Unito dopo l'accoltellamento avvenuto lunedì sera a Belfast, dove un uomo di circa 40 anni è rimasto gravemente ferito. La polizia ha arrestato un cittadino sudanese di 30 anni accusato di tentato omicidio, possesso di arma da taglio e minacce di morte. L'episodio ha alimentato proteste anti-immigrazione in diverse città britanniche. Le autorità hanno invitato alla calma, escludendo al momento collegamenti con il terrorismo. Il premier Keir Starmer ha definito l'aggressione ripugnante e ha condannato le violenze scoppiate nelle strade. Torniamo in Italia. Sarà l'astronauta italiano Luca Parmitano a pilotare la navicella Orion nella missione Artemis 3, che riporterà l'uomo sulla Luna. Lo ha annunciato la NASA presentando anche il resto dell'equipaggio. Inizia ora la fase di addestramento in vista dei test della futura missione lunare. È morto all'ospedale del Mare di Napoli Stefano Addeo, il professore di 62 anni, finito al centro delle polemiche per un post sui social in cui augurava alla figlia della premier Giorgia Meloni di fare la stessa fine di Martina Carbonaro, la 14enne uccisa dall'ex fidanzato. Addeo era ricoverato in terapia intensiva dopo essersi lanciato dalla finestra della propria abitazione lo scorso maggio. In seguito a quella vicenda era stato sospeso dall'insegnamento ed era stato sottoposto a un procedimento disciplinare. In chiusura al tennis, Jannik Sinner si è sottoposto a controlli medici al San Raffaele di Milano per approfondire i problemi fisici accusati durante il Roland Garros. Gli esami hanno dato esito positivo e non hanno evidenziato alcuna patologia. Il numero uno del mondo tornerà ora ad allenarsi a Monte Carlo per preparare la stagione sull'erba e difendere il titolo conquistato a Wimbledon. Ed è tutto per ora, grazie per averci seguito. The sky gets closer with this song.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: su Radio Biavet, Pet Care. Consigli e accorgimenti per migliorare l'igiene e la salute dei tuoi animali.
1: Prendiamoci cura delle orecchie del micio. Le orecchie sono una delle parti del corpo più delicate di un gatto. Hanno una particolare conformazione, praticamente priva di protezioni, ed esposta ad agenti esterni, per cui è importante effettuare una periodica pulizia delle orecchie del gatto al fine di mantenerle sane. Le orecchie sono un organo di senso molto importante per la sua esistenza. Insieme alla vista, l'udito è uno dei sensi più sviluppati ed utilizzati dal gatto nel corso della sua normale attività quotidiana. Segnali di allarme di una situazione non più rientrante nella normalità sono rappresentati dalla presenza di croste nelle orecchie, cattivo odore, secrezioni untuose e produzione eccessiva di cerume. In caso di dubbio, è opportuno portare subito il gatto dal veterinario per individuare il tipo di lesione e le cure adeguate. Fra le affezioni più comuni dell'orecchio del gatto c'è l'otite. In questo caso comincia a scuotere la testa e piegarla continuamente da un lato, a grattarsi con le zampe e a lamentarsi. Prevenire è meglio che curare. La regolare pulizia delle orecchie del nostro micio è il primo passo per una adeguata prevenzione. Importante è anche ispezionare le orecchie del gatto ogni volta che ritorna da una passeggiata fuori di casa per assicurarsi che non ci siano corpi estranei o piccole ferite.
0: Avete ascoltato Pet Care, in esclusiva su Radio Biavet.

0: anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali.
1: Secondo una ricerca della prestigiosa università statunitense Mayo Clinic, Arizona, è possibile far entrare il nostro cane in camera da letto senza che per questo sia pregiudicata la qualità del nostro riposo notturno. Durante lo studio sono stati monitorati 40 volontari adulti che non soffrivano di disturbi del sonno e i loro cani. Per 7 giorni è stata valutata la qualità del loro respiro notturno con uno strumento in grado di calcolare il tempo totale di sonno, il tempo di addormentamento, il numero e la durata dei risvegli nel corso della notte. Alla fine della prova, nessuno dei partecipanti con il proprio cane accanto per tutta la notte ha manifestato problemi. Perciò, se durante gran parte della giornata lasciamo solo il nostro cane, almeno di notte lasciamo che ci faccia compagnia.
0: Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.

0: Prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Notizie, curiosità, miti e leggende. Modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali. Va ora in onda Curiosity Pet, la nuova rubrica di Radio Biavet.
1: Obesità dei nostri amici a quattro zampe. Alcune recenti ricerche segnalano percentuali allarmanti di cani e gatti in sovrappeso. Circa il 50% degli animali domestici avrebbe problemi di linea. Non si tratta solamente di un problema estetico, anzi, le conseguenze che il sovrappeso può avere sulla loro salute sono pesanti. Malattie a carico delle ossa e articolazioni, patologie cardiache e respiratorie, diabete, lipidosi epatica. E l'elenco potrebbe continuare. Il sovrappeso dei nostri amici può avere diverse origini, come una predisposizione individuale o interventi di castrazione e sterilizzazione, ma la causa primaria è l'eccessiva assunzione di calorie rispetto ad un limitato movimento. Controlliamo allora il peso dei nostri pelosetti e rivolgiamoci al nostro veterinario di fiducia per avere consigli su una dieta adeguata.
0: Avete ascoltato Curiosity Pet. Notizie, curiosità, miti e leggende. Modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali.
2: Biavet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.

0: creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Pow. Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 9:01.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione. Sale la tensione in Medio Oriente tra Stati Uniti e Iran. Dopo l'abbattimento di un elicottero Apache vicino allo stretto di Hormuz, Washington ha colpito quasi 20 obiettivi militari iraniani. Teheran ha risposto con missili e droni contro basi americane nel Golfo. La Casa Bianca parla di una risposta decisa, ma assicura che i negoziati restano aperti. Assolto Luis da Silva nel processo per l'omicidio di Pierina Paganelli, la 78enne uccisa a Rimini nel 2023. Dopo 19 udienze, la Corte d'Assise ha disposto l'immediata scarcerazione del 36enne, ritenendo insufficienti le prove a suo carico. La procura aveva chiesto l'ergastolo. A Belfast, capitale dell'Irlanda del Nord, il trentenne rifugiato sudanese che ha accoltellato un quarantenne comparirà oggi in tribunale. Esclusa la matrice terroristica, si ipotizza un raptus. Intanto in città esplodono le proteste anti-migranti, strade bloccate con incendi e disordini. Indagine per corruzione sul progetto del ponte sullo stretto. Secondo la procura di Roma, l'ex presidente aggiunto della Corte dei Conti Tommaso Miele, l'imprenditore Vincenzo Virgilio e l'avvocato Giacomo Saccomanno avrebbero fatto pressioni sui giudici per ottenere un via libera all'opera. La società dello stretto si è dichiarata estranea ai fatti. A Houston prende il via l'addestramento dell'astronauta italiano Luca Parmitano per la missione

Artemis 3 della NASA prevista nel 2027 e destinata al ritorno sulla Luna. Parmitano sarà l'unico europeo non americano dell'equipaggio. L'Italia è la mia rampa di lancio, ha dichiarato. Belen Rodriguez è indagata dalla Procura di Milano per omissione di soccorso. L'indagine nasce da una denuncia della polizia locale relativa a due presunti incidenti stradali avvenuti nelle scorse settimane nel centro città, nei quali la showgirl non si sarebbe fermata dopo l'impatto, periodo delicato per l'Argentina che nei giorni precedenti era stata anche ricoverata al Policlinico di Milano dopo una richiesta di soccorso al 112. Le sue condizioni erano state giudicate buone e dimesse il giorno successivo. Il tennis. Dopo la vacanza in Sardegna, Jannik Sinner si è sottoposto a due giorni di controlli al San Raffaele di Milano, accompagnato dal professor Alberto Zangrillo, per approfondire aspetti metabolici legati ai problemi fisici avuti durante il Roland Garros. Gli esami hanno escluso patologie e confermato ottime condizioni di salute per il numero uno del tennis mondiale. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: qualità, professionalità, eccellenza. Biavet Group, uno stile di lavoro.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.
2: Made a six-figure deal

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: 10:01.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione. La Corte d'Assise di Rimini ha assolto Luis da Silva dall'accusa di omicidio di Pierina Paganelli, disponendone l'immediata scarcerazione. Il verdetto è stato letto dopo oltre 16 ore di camera di consiglio, in un'aula piena in forte tensione. Alla lettura della sentenza il 36enne è scoppiato in lacrime, mentre in aula i familiari della vittima sono rimasti in silenzio. Da Silva, uscito poche ore dopo dal carcere di Rimini, ha riabbracciato la moglie Valeria Bartolucci davanti alle telecamere, parlando di rinascita della giustizia. Alta tensione tra Stati Uniti e Iran dopo l'abbattimento di un elicottero Apache americano vicino allo stretto di Hormuz. Washington ha lanciato una vasta operazione militare durata oltre 3 ore, colpendo, secondo fonti statunitensi, quasi 20 obiettivi strategici nel sud dell'Iran, tra basi navali, radar e siti missilistici. Il presidente Donald Trump ha definito l'azione una risposta molto ferma e potente. Teheran ha replicato con missili e droni contro obiettivi americani nel Golfo. I Pasdaran affermano di aver colpito la quinta flotta in Bahrain, mentre la Giordania ha intercettato 5 missili diretti a una base USA. 12 persone sono state arrestate in provincia di Caserta, accusate di far parte della cosiddetta banda del buco, specializzata in rapine tramite cunicoli sotterranei. I sospettati, tutti italiani, avrebbero colpito banche, uffici postali e gioiellerie. Le indagini della procura di Napoli riguardano 2 rapine riuscite e diversi tentativi falliti, con possibili collegamenti a un colpo al Crédit Agricole di Napoli dello scorso aprile, durante il quale furono prese in ostaggio 25 persone. L'astronauta italiano Luca Parmitano sarà il pilota della missione Artemis 3 della NASA, prevista nella seconda metà del 2027 e destinata a preparare il ritorno dell'uomo sulla Luna. La missione non raggiungerà direttamente il suolo lunare, ma testerà in orbita terrestre le tecnologie di aggancio tra la capsula Orion e i veicoli privati destinati all'allunaggio. Parmitano sarà l'unico astronauta non americano dell'equipaggio, guidato dal comandante Randy Brancic, insieme agli specialisti Frank Rubio e Andre Douglas. Dopo le vacanze in Sardegna, Yannick Sinner si è sottoposto a 2 giorni di controlli all'ospedale San Raffaele di Milano, accompagnato dal professor Alberto Zangrillo, per approfondire aspetti metabolici legati ai problemi fisici avuti durante il torneo di Parigi del Roland Garros. Gli esami hanno escluso patologie e confermato ottime condizioni di salute per il numero 1 del tennis mondiale, che ora riprenderà gli allenamenti in preparazione a Wimbledon. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Radio Biavet, 100% grandi emozioni.

0: anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: su Radio Biavet, pillole dal regno animale.
1: Bentornati su Radio Biavet, esploreremo il mondo degli animali con piccole curiosità. Oggi parleremo di i panda. I panda giganti sono animali in grado di arrampicarsi e di rifugiarsi in alberi cavi o fessure rocciose, ma non stabiliscono tane permanenti. Per questo motivo i panda non vanno in letargo, sono solitari e occupano un territorio che marcano con le secrezioni delle loro ghiandole odorose e con segni di graffi sugli alberi. Trascorrono dalle 12 alle 15 ore al giorno a masticare il bambù, seduti con le zampe anteriori che si aggrappano alle piante. I panda giganti sono crepuscolari e sono attivi due volte al giorno, all'alba e al tramonto. Mangiano da 9 a 14 kg di germogli di bambù al giorno e si spostano da un habitat all'altro, se necessario, per ottenere i nutrienti di cui hanno bisogno e per bilanciare la loro dieta per la riproduzione. I panda comunicano attraverso la vocalizzazione e possono nuotare. Il panda è un animale tendenzialmente solitario e schivo, che trascorre le giornate nelle foreste nutrendosi di almeno 60 specie diverse di bambù. Solo l'1% della sua dieta è composta da altro, come piccoli roditori e specie floristiche diverse dal bambù. Una curiosità sul panda gigante: hanno un sesto dito, grazie al quale riescono a tenere bene il bambù.
0: Avete ascoltato Pillole dal Regno Animale su Radio Biavet.
2: State ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: qualità, professionalità, eccellenza. Viavet Group, uno stile di lavoro.
1: Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

Benvenuti nel mondo BioVet Group, una rete di professionisti vicino a te e alla salute del tuo beniamino.

0: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 11:02.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione. La Corte d'Assise di Rimini ha assolto Luis da Silva dall'accusa di omicidio di Pierina Paganelli, disponendone l'immediata scarcerazione. Il verdetto è stato letto dopo oltre 16 ore di camera di consiglio, in un'aula piena in forte tensione. Alla lettura della sentenza il 36enne è scoppiato in lacrime, mentre in aula i familiari della vittima sono rimasti in silenzio. Da Silva, uscito poche ore dopo dal carcere di Rimini, ha riabbracciato la moglie Valeria Bartolucci davanti alle telecamere, parlando di rinascita della giustizia. Alta tensione tra Stati Uniti e Iran dopo l'abbattimento di un elicottero Apache americano vicino allo stretto di Hormuz. Washington ha lanciato una vasta operazione militare durata oltre 3 ore, colpendo, secondo fonti statunitensi, quasi 20 obiettivi strategici nel sud dell'Iran, tra basi navali, radar e siti missilistici. Il presidente Donald Trump ha definito l'azione una risposta molto ferma e potente. Teheran ha replicato con missili e droni contro obiettivi americani nel Golfo. I Pasdaran affermano di aver colpito la quinta flotta in Bahrain, mentre la Giordania ha intercettato 5 missili diretti a una base USA. 12 persone sono state arrestate in provincia di Caserta, accusate di far parte della cosiddetta Banda del Buco, specializzata in rapine tramite cunicoli sotterranei. I sospettati, tutti italiani, avrebbero colpito banche, uffici postali e gioiellerie. Le indagini della Procura di Napoli riguardano 2 rapine riuscite e diversi tentativi falliti, con possibili collegamenti a un colpo al Crédit Agricole di Napoli dello scorso aprile, durante il quale furono prese in ostaggio 25 persone. L'astronauta italiano Luca Parmitano sarà il pilota della missione Artemis 3 della NASA, prevista nella seconda metà del 2027 e destinata a preparare il ritorno dell'uomo sulla Luna. La missione non raggiungerà direttamente il suolo lunare, ma testerà in orbita terrestre le tecnologie di aggancio tra la capsula Orion e i veicoli privati destinati all'allunaggio. Parmitano sarà l'unico astronauta non americano dell'equipaggio, guidato dal comandante Randy Brancic, insieme agli specialisti Frank Rubio e Andre Douglas. Dopo le vacanze in Sardegna, Yannick Sinner si è sottoposto a 2 giorni di controlli all'ospedale San Raffaele di Milano, accompagnato dal professor Alberto Zangrillo.

0: approfondire aspetti metabolici legati ai problemi fisici avuti durante il torneo di Parigi del Roland Garros. Gli esami hanno escluso patologie e confermato ottime condizioni di salute per il numero uno del tennis mondiale, che ora riprenderà gli allenamenti in preparazione a Wimbledon. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Al tuo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
2: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Via Vet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza.
1: Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: through the quick.
1: Biavet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
2: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Get down.
1: Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

0: Biavet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 12:02.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione. La Corte d'Assise di Rimini ha assolto Luis da Silva dall'accusa di omicidio di Pierina Paganelli, disponendone l'immediata scarcerazione. Il verdetto è stato letto dopo oltre 16 ore di camera di consiglio, in un'aula piena in forte tensione. Alla lettura della sentenza il 36enne è scoppiato in lacrime, mentre in aula i familiari della vittima sono rimasti in silenzio. Da Silva, uscito poche ore dopo dal carcere di Rimini, ha riabbracciato la moglie Valeria Bartolucci davanti alle telecamere, parlando di rinascita della giustizia. Alta tensione tra Stati Uniti e Iran dopo l'abbattimento di un elicottero Apache americano vicino allo stretto di Hormuz. Washington ha lanciato una vasta operazione militare durata oltre 3 ore, colpendo, secondo fonti statunitensi, quasi 20 obiettivi strategici nel sud dell'Iran, tra basi navali, radar e siti missilistici. Il presidente Donald Trump ha definito l'azione una risposta molto ferma e potente. Teheran ha replicato con missili e droni contro obiettivi americani nel Golfo. I Pasdaran affermano di aver colpito la quinta flotta in Bahrain, mentre la Giordania ha intercettato 5 missili diretti a una base USA. 12 persone sono state arrestate in provincia di Caserta, accusate di far parte della cosiddetta banda del buco, specializzata in rapine tramite cunicoli sotterranei. I sospettati, tutti italiani, avrebbero colpito banche, uffici postali e gioiellerie. Le indagini della procura di Napoli riguardano 2 rapine riuscite e diversi tentativi falliti, con possibili collegamenti a un colpo al Crédit Agricole di Napoli dello scorso aprile, durante il quale furono prese in ostaggio 25 persone. L'astronauta italiano Luca Parmitano sarà il pilota della missione Artemis 3 della NASA, prevista nella seconda metà del 2027 e destinata a preparare il ritorno dell'uomo sulla Luna. La missione non raggiungerà direttamente il suolo lunare, ma testerà in orbita terrestre le tecnologie di aggancio tra la capsula Orion e i veicoli privati destinati all'allunaggio. Parmitano sarà l'unico astronauta non americano dell'equipaggio, guidato dal comandante Randy Brancic, insieme agli specialisti Frank Rubio e Andre Douglas. Dopo le vacanze in Sardegna, Yannick Sinner si è sottoposto a 2 giorni di controlli all'ospedale San Raffaele di Milano, accompagnato dal professor Alberto Zangrillo, per approfondire aspetti metabolici legati ai problemi fisici avuti durante il torneo di Parigi del Roland Garros. Gli esami hanno escluso patologie e confermato ottime condizioni di salute per il numero 1 del tennis mondiale, che ora riprenderà gli allenamenti in preparazione a Wimbledon. È tutto, grazie per l'ascolto.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali.
1: Salviamo le nostre piante dai gatti. Numerosi proprietari di amici pelosi sono molte volte appassionati di giardinaggio, ma non sempre la convivenza animale-piante è del tutto tranquilla. Il gatto è talora dispettoso, predilige per le proprie funzioni dei bei vasi o anche marcare qualche pianta in bella mostra sul terrazzo o nel giardino. Lo possiamo allontanare, ma ciò vale per poco tempo. Per cercare di proteggere le nostre piante, potremmo usare dei fogli di plastica per impedire la crescita di erbacce attorno alle piante e quindi coprirle con ghiaia decorativa o sassi. Altra accortezza è quella di spargere in giardino delle bucce di agrumi, in grande quantità, oppure del semplice pepe macinato. Alcune piante la

0: presenza è molto comune in orti e giardini, rappresentano dei veri e propri repellenti per i gatti. Se desiderate tenerli lontani, ricorrete ad alcune delle seguenti piante da posizionare tra le altre: erba cipollina, aglio, citronella, rosmarino, ruta e lavanda. I gatti non apprezzano questi odori. In commercio si trovano deterrenti per gatti in polvere. Si possono poi acquistare bastoncini di plastica odorosi che, opportunamente posizionati, tengono lontani i gatti da un'area di 1 metro quadrato per 1 settimana circa.
1: Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.

Group, la rete di veterinari certificati per te e per i tuoi pet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: 13.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione. Luis da Silva è stato assolto, immediatamente scarcerato dalla Corte d'Assise di Rimini nel processo per l'omicidio di Pierina Paganelli, uccisa il 3 ottobre 2023. La sentenza è arrivata nella notte dopo oltre 16 ore di camera di consiglio. Accolto da un boato in aula, da Silva, in carcere da luglio 2024 e per il quale la procura aveva chiesto l'ergastolo, è stato poi accompagnato in un domicilio diverso per evitare l'assalto dei giornalisti. È stata fatta giustizia, ha dichiarato dopo la scarcerazione. Nuovi attacchi incrociati tra Iran e Stati Uniti dopo l'abbattimento di un elicottero Apache americano da parte dei Pasdaran. Washington ha risposto con un'azione di rappresaglia definita autodifesa, mentre Teheran ha lanciato missili contro basi USA nella regione. Il ministero degli esteri iraniano ha inoltre avvertito i paesi del Golfo a non fornire supporto.

supporto agli Stati Uniti e Israele, accusandoli di collaborazione nelle operazioni militari. Almeno 12 persone sono state uccise e 9 ferite in una sparatoria avvenuta a Johannesburg in Sudafrica. Secondo la polizia, uomini armati hanno aperto il fuoco in un sobborgo nella zona orientale della città. È stata avviata una caccia all'uomo per 10 sospetti arrivati a bordo di un veicolo bianco e poi fuggiti dopo l'attacco. Il movente della sparatoria non è ancora noto. In occasione della festa della Marina Militare, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha sottolineato come in un contesto segnato da conflitti e tensioni, soprattutto nel Mediterraneo, la tutela delle infrastrutture energetiche e digitali e la sicurezza delle rotte internazionali assumano un ruolo sempre più centrale. Il Capo dello Stato ha elogiato l'impegno degli equipaggi e delle unità navali impegnati nei principali scenari internazionali, definendoli agenti della legalità internazionale. Mattarella ha inoltre espresso riconoscimento per il contributo alla sicurezza della navigazione e al soccorso in mare. L'Argentina supera l'Islanda 3-0 nell'ultima amichevole di preparazione ai mondiali giocata in Alabama davanti a 88.000 spettatori. La squadra di Scaloni ha schierato una formazione sperimentale. Protagonista Lionel Messi, che ha segnato sul rigore il suo 117° gol in nazionale alla 199esima presenza. Le altre reti portano la firma di Valentin Barco e Thiago Almada. L'Argentina esordirà al mondiale il 16 giugno contro l'Algeria. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Qualità, professionalità, eccellenza. Viavet Group, uno stile di lavoro.

0: su Radio Biavet Pet Care. Consigli e accorgimenti per migliorare l'igiene e la salute dei tuoi animali.
1: Igiene orale di cani e gatti. Anche i nostri amici a quattro zampe possono avere problemi con la propria igiene orale. Tutto inizia dalla placca, lo strato di batteri che si moltiplicano sui denti e che, se non rimossi, possono mineralizzare e diventare tartaro. Dove si forma il tartaro, la superficie del dente diventa ruvida e consente una maggiore aderenza di altra placca ai batteri. Una volta che il tartaro si sarà impossessato del territorio dentale, solo il medico veterinario potrà eliminare il problema. Il suo intervento è fondamentale, poiché le gengive possono ritirarsi lasciando scoperta la radice del dente e l'alveolo osseo su cui esso poggia. Ciò può portare alla caduta dei denti. È necessaria una sana prevenzione. Alimentiamo i nostri amici con cibo secco e, se possibile, cerchiamo di pulire manualmente i loro denti una volta al giorno sin da cuccioli. A tale scopo usiamo spazzolino e dentifricio in pasta o spray prodotti appositamente per uso animale.
0: Avete ascoltato

0: al tuo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.
2: A long time ago in a club far, far away.

0: Diabet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 14.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Tornano a parlare le armi in Medio Oriente. L'Iran condanna gli attacchi statunitensi nel sud del paese, definendoli una violazione della Carta delle Nazioni Unite e del diritto internazionale. I Pasdaran affermano di avere colpito 21 obiettivi americani tra Kuwait, Giordania e Bahrain in risposta alle operazioni statunitensi. La tensione nella regione cresce con ulteriori rivendicazioni di attacchi in Giordania da parte delle guardie rivoluzionarie. Donald Trump apre comunque la possibilità di un accordo, mentre la Russia chiede un ritorno immediato alla diplomazia. Intervenendo all'assemblea di Confcommercio, Giorgia Meloni ribadisce la centralità delle regole per crescita economica e concorrenza leale. La Premier conferma la volontà di proseguire con la riduzione della pressione fiscale, soprattutto a favore del ceto medio. Respinge l'ipotesi di una tassazione dei patrimoni e punta sul lavoro come leva per creare ricchezza. Tra le sfide indica anche la crisi demografica e il futuro delle nuove generazioni. La Commissione europea ordina a Meta di ripristinare l'accesso gratuito a WhatsApp per gli assistenti IA concorrenti. Secondo Bruxelles, il gruppo avrebbe abusato della posizione dominante, escludendo i rivali dalla piattaforma.

0: indagine riguarda le modifiche a WhatsApp Business che avrebbero limitato l'interoperabilità con altri servizi. Meta respinge le accuse, ma rischia sanzioni fino al 10% del fatturato globale. Lutto nel mondo dello spettacolo. È morta a 65 anni Patrizia Caselli, attrice, conduttrice e cantante attiva dagli anni 70 fino agli anni 90. Nel 2024, in un'intervista al Corriere della Sera, aveva annunciato di avere un tumore al terzo stadio. In chiusura il tennis, Jannik Sinner riprende gli allenamenti a Monte Carlo in vista di Wimbledon dopo i controlli medici tra Torino e Milano. Gli esami non hanno evidenziato patologie e hanno dato esiti positivi secondo lo staff medico. Il numero uno del mondo aveva accusato un calo fisico a Roland Garros contro Juan Manuel Cerundolo. Ora punta a difendere il titolo a Wimbledon e tornare al massimo della condizione. E per ora è tutto, grazie per l'ascolto.
1: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
2: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: Radio Biavet, un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Via Vet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza.
1: Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: I'm in rehab.
1: Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 15:02.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Tornano a parlare le armi in Medio Oriente. L'Iran condanna gli attacchi statunitensi nel sud del paese, definendoli una violazione della Carta delle Nazioni Unite e del diritto internazionale. I Pasdaran affermano di avere colpito 21 obiettivi americani tra Kuwait, Giordania e Bahrain in risposta alle operazioni statunitensi. La tensione nella regione cresce con ulteriori rivendicazioni di attacchi in Giordania da parte delle guardie rivoluzionarie. Donald Trump apre comunque la possibilità di un accordo, mentre la Russia chiede un ritorno immediato alla diplomazia. Intervenendo all'assemblea di Confcommercio, Giorgia Meloni ribadisce la centralità delle regole per crescita economica e concorrenza leale. La Premier conferma la volontà di proseguire con la riduzione della pressione fiscale, soprattutto a favore del ceto medio. Respinge l'ipotesi di una tassazione dei patrimoni e punta sul lavoro come leva per creare ricchezza. Tra le sfide indica anche la crisi demografica e il futuro delle nuove generazioni. La Commissione europea ordina a Meta di ripristinare l'accesso gratuito a WhatsApp per gli assistenti IA concorrenti. Secondo Bruxelles, il gruppo avrebbe abusato della posizione dominante, escludendo i rivali dalla piattaforma. L'indagine riguarda le modifiche a WhatsApp Business che avrebbero limitato l'interoperabilità con altri servizi. Meta respinge le accuse, ma rischia sanzioni fino al 10% del fatturato globale. Lutto nel mondo dello spettacolo. È morta a 65 anni Patrizia Caselli, attrice, conduttrice e cantante, attiva dagli anni 70 fino agli anni 90. Nel 2024, in un'intervista al Corriere della Sera, aveva annunciato di avere un tumore al terzo stadio. In chiusura il tennis, Jannik Sinner riprende gli allenamenti a Monte Carlo in vista di Wimbledon dopo i controlli medici tra Torino e Milano. Gli esami non hanno evidenziato patologie e hanno dato esiti positivi secondo lo staff medico. Il numero uno del mondo aveva accusato un calo fisico a Roland Garros contro Juan Manuel Cerundolo. Ora punta a difendere il titolo a Wimbledon e tornare al massimo della condizione. E per ora è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Etico, dinamico, innovativo.

0: Notizie, curiosità, miti e leggende. Modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali. Va ora in onda Curiosity Pet, la nuova rubrica di Radio Biavet.
1: Obesità dei nostri amici a quattro zampe. Alcune recenti ricerche segnalano percentuali allarmanti di cani e gatti in sovrappeso. Circa il 50% degli animali domestici avrebbe problemi di linea. Non si tratta solamente di un problema estetico, anzi, le conseguenze che il sovrappeso può avere sulla loro salute sono pesanti. Malattie a carico delle ossa e articolazioni, patologie cardiache e respiratorie, diabete, lipidosi epatica. E l'elenco potrebbe continuare. Il sovrappeso dei nostri amici può avere diverse origini, come una predisposizione individuale o interventi di castrazione e sterilizzazione, ma la causa primaria è l'eccessiva

0: L'eccessiva assunzione di calorie rispetto ad un limitato movimento. Controlliamo allora il peso dei nostri pelosetti e rivolgiamoci al nostro veterinario di fiducia per avere consigli su una dieta adeguata.
1: Avete ascoltato Curiosity Pet. Notizie, curiosità, miti e leggende. Modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali.
2: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti

Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 16:01.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione sportiva. Partiamo dal calcio. Il Milan sarebbe vicino a un accordo con l'allenatore austriaco Oliver Glasner per un contratto biennale con opzione per una terza stagione. L'intesa, secondo le indiscrezioni, resta però legata alla nomina del nuovo direttore tecnico del club. Glasner, reduce dall'esperienza al Crystal Palace, avrebbe dato priorità ai rossoneri rifiutando altre proposte. Intanto il Milan continua a lavorare alla definizione dell'assetto dirigenziale con Ralf Rangnick tra i candidati per il ruolo di direttore tecnico. Dalle prossime scelte dipenderanno anche le strategie del mercato estivo. L'Argentina supera l'Islanda 3-0 nell'ultima amichevole di preparazioni ai mondiali. Protagonista Lionel Messi, al rientro dopo un infortunio, ha segnato sul rigore il suo 117esimo gol in nazionale, alla 199esima presenza. Le altre reti portano la firma di Valentin Barco e Thiago Almada. L'Argentina esordirà al mondiale il 16 giugno contro l'Algeria. Il tennis, buone notizie per Jannik Sinner. Gli esami strumentali all'ospedale San Raffaele di Milano non hanno evidenziato alcuna patologia e tutti gli indicatori sono risultati eccellenti. Il numero uno del mondo riprenderà ora gli allenamenti a Monte Carlo in vista del prossimo appuntamento della stagione a Wimbledon. Il basket, questa notte al Madison Square Garden si gioca a gara 4 delle Finals NBA tra Knicks e Spurs. New York conduce la serie 2-1, ma San Antonio arriva dal successo in gara 3, trascinata dai 32 punti di Victor Wembanyama, una sfida che può indirizzare in modo decisivo la corsa.

0: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: estetico, dinamico, innovativo. Biavet Group, veterinari per i tuoi migliori amici.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Biavet Group, la loro salute, la nostra missione.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima,

0: Good Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali.
1: A volte il gatto in ambiente domestico mette in atto un comportamento di aggressione di tipo predatorio, con morsi e graffi a carico di caviglie, polpacci, mani e occasionalmente anche del viso del suo amico uomo. In giovane età, verso i 4-5 mesi, compaiono fasi di iperattività, soprattutto all'alba e al tramonto, rappresentate da corse in ogni direzione dell'appartamento, con salti sui mobili, sui divani, sui letti, sulle finestre. Finché il gatto è piccolo, tutto è tollerato. La situazione cambia quando diviene adulto. Sarà quindi necessario adottare degli accorgimenti in casa per una migliore convivenza con i nostri animaletti. Sarà opportuno trascorrere qualche ora in loro compagnia. Il rapporto deve essere basato sul gioco e su contatti fisici. I giochi devono permettere al gattino di svolgere un'attività di caccia e devono possedere le caratteristiche delle prede. Meglio non far giocare il gattino con le mani o con i piedi, in quanto in futuro potranno trasformarsi in prede e, come tali, essere oggetto di graffi e di morsi. Per quanto riguarda il cibo, è bene collocarlo nell'abitazione in due o più punti.
0: Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.

0: Pet Group, la rete di veterinari certificati per te e per i tuoi pet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 17.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione sportiva. Partiamo dal calcio. Il Milan sarebbe vicino a un accordo con l'allenatore austriaco Oliver Glasner per un contratto biennale con opzione per una terza stagione. L'intesa, secondo le indiscrezioni, resta però legata alla nomina del nuovo direttore tecnico del club. Glasner, reduce dall'esperienza al Crystal Palace, avrebbe dato priorità ai rossoneri rifiutando altre proposte. Intanto il Milan continua a lavorare alla definizione dell'assetto dirigenziale con Ralf Rangnick tra i candidati per il ruolo di direttore tecnico. Dalle prossime scelte dipenderanno anche le strategie del mercato estivo. L'Argentina supera l'Islanda 3-0 nell'ultima amichevole di preparazioni ai mondiali. Protagonista Lionel Messi, al rientro dopo un infortunio, ha segnato sul rigore il suo 117esimo gol in nazionale, alla 199esima presenza. Le altre reti portano la firma di Valentin Barco e Thiago Almada. L'Argentina esordirà al mondiale il 16 giugno contro l'Algeria. Il tennis, buone notizie per Jannik Sinner. Gli esami strumentali all'ospedale San Raffaele di Milano non hanno evidenziato alcuna patologia e tutti gli indicatori sono risultati eccellenti. Il numero uno del mondo riprenderà ora gli allenamenti a Monte Carlo in vista del prossimo appuntamento della stagione a Wimbledon. Il basket, questa notte al Madison Square Garden si gioca a gara 4 delle Finals NBA tra Knicks e Spurs. New York conduce la serie 2-1, ma San Antonio arriva dal successo in gara 3, trascinata dai 32 punti di Victor Wembanyama. Una sfida che può indirizzare in modo decisivo la corsa al titolo. È tutto, grazie per l'ascolto.
3: Radio Biavet, un attimo di relax.
4: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

0: creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Viavet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Va ora in onda Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pezzi.
1: Giochi per pappagalli. I giochi sono importanti per lo sviluppo psicologico e fisico del nostro pappagallino. È opportuno che li abbia a sua disposizione essendo un animale attivo, curioso ed intelligente. Nelle Pet Houses si può trovare un'ampia varietà di giochini che catturano l'attenzione e la curiosità del pappagallo, permettendo anche un corretto utilizzo di becco, mandibole e altre funzioni del corpo. A differenza di altri animali, i pappagalli distinguono i colori, per cui è utile dotarli di giochi di diverse forme e colori, in modo da rendere il gioco più divertente e stimolante. Specchietti, altalene, catenelle, corde, eccetera, possono essere messi nella gabbia facendo attenzione a non riempirla troppo, per non togliere eccessivamente spazio. Sarebbe corretto alternare i giochi ad intervalli, così da stimolare maggiormente il pappagallo. Il gioco aiuta a mantenerlo occupato e attivo e permette alle persone di casa di interagire con lui. Non bisogna solo ritenere che serva a impegnare il pappagallo, ma anche a realizzare un rapporto più saldo e rafforzarne la fiducia. Teniamo presente che il pappagallo non deve essere forzato ad affrontare situazioni a lui non gradite. Pertanto ricordiamoci di interagire sempre con pazienza e calma, rispettando i suoi tempi.
2: Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pets. A cura del dottor Diego Cattarossi di Casale Sulsile, Treviso, medico veterinario accreditato FNOVI per la cura degli animali esotici.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 18 e un minuto.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati dalla redazione. Donald Trump è vicino all'ordinare nuovi attacchi contro l'Iran dopo l'abbattimento di un elicottero americano vicino Hormuz. Lo ha detto lo stesso presidente USA, Fox. Hanno impiegato troppo tempo per negoziare un accordo che sarebbe stato ottimo per loro. Ora dovranno pagarne il prezzo, aveva avvertito in precedenza su Truth. Qualsiasi aggressione incontrerà una risposta diretta e decisa, ha replicato il presidente del Parlamento iraniano, Ghalibaf. Intanto continua a lavorare anche la diplomazia. La CNN riferisce che i negoziatori del Qatar sarebbero a Teheran per finalizzare un accordo fra USA e Iran. Intervenendo all'Assemblea di Confcommercio, Giorgia Meloni conferma la volontà di proseguire con la riduzione della pressione fiscale, soprattutto a favore del ceto medio. La Premier poi respinge l'ipotesi di una tassazione dei patrimoni e punta sul lavoro come leva per creare ricchezza. Tra le sfide indica anche la crisi demografica e il futuro delle nuove generazioni. Questa non è la Repubblica delle banane, qui si rispettano le regole, ha rimarcato la Presidente del Consiglio. E il Consiglio dei Ministri ha approvato due decreti legislativi di adeguamento delle normative europee in materia di intelligenza artificiale. Il Guardasigilli Nordi ha annunciato l'introduzione di un nuovo reato per punire chi, proprio con l'utilizzo distorto dell'IA, mette in pericolo la sicurezza delle persone o dello Stato. Potrà essere usata dalle forze dell'ordine anche in fase di prevenzione dei reati, ma non sarà un grande fratello, ha precisato il ministro dell'Interno Piantedosi. La Procura di Rimini presenterà ricorso in appello contro l'assoluzione di Luisa da Silva per l'omicidio di Pierina Paganelli, la 78enne uccisa con 29 coltellate il 3 ottobre 2023. La decisione arriverà dopo il deposito delle motivazioni della sentenza, previsto entro 90 giorni. Fin dall'inizio dell'inchiesta da Silva è stato l'unico indagato, ma nelle scorse ore è arrivata la soluzione. La Procura aveva chiesto l'ergastolo. Voltiamo pagina al calcio. Domani si alza sipario sui mondiali 2026 con l'Italia da spettatrice per la terza edizione consecutiva. Ad aprire le danze la partita inaugurale del gruppo A tra Messico e Sudafrica, che si disputerà alle 21 italiane allo stadio Azteca di Città del Messico. Ed è tutto, un buon ascolto.
3: Al tuo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
4: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica.

0: Vende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Su Radio Biavet, Pet Care. Consigli e accorgimenti per migliorare l'igiene e la salute dei tuoi animali.
2: Come somministrare un farmaco al nostro micio? Compresse, pillole. Appoggiamole sul polpastrello inumidito del dito indice e rapidamente introduciamola in fondo alla bocca del gatto, che istintivamente deglutirà e ingerirà così il farmaco. Premiamolo poi con un bocconcino delizioso che gli faccia abbinare il farmaco a qualcosa di gratificante. Un'altra possibilità può essere quella di nascondere la pillola in una pallina di burro con un po' di pasta di acciughe. Il burro scivola in gola ed è deglutito spontaneamente. Sciroppi, gocce. Si possono spruzzare direttamente lateralmente in bocca dopo averli aspirati in una siringa senza ago. È opportuno farci aiutare da qualcuno che tenga fermo il gatto mentre noi posizioniamo la siringa nella parte laterale della bocca e introduciamo lentamente il farmaco liquido. Anche in questo caso il premio deve essere proposto immediatamente. Paste gel orale. La somministrazione è identica a quella dei farmaci liquidi. L'unica differenza sta nel fatto che questi sono già contenuti in siringhe. Se la via orale risulta di difficile attuazione, un'altra possibilità per dargli la medicina è di spalmarla sull'arto anteriore in modo che il gatto si lecchi e la ingerisca. Lo svantaggio di questa pratica è che non sappiamo quale sia con precisione la dose ingerita.
1: Avete ascoltato Pet Care, in esclusiva su Radio Biavet.

0: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: qualità, professionalità, eccellenza. Biavet Group, uno stile di lavoro.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 19:02.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati dalla redazione. Intervenendo all'Assemblea di Confcommercio, Giorgia Meloni conferma la volontà di proseguire con la riduzione della pressione fiscale, soprattutto a favore del ceto medio. La Premier poi respinge l'ipotesi di una tassazione dei patrimoni e punta sul lavoro come leva per creare ricchezza. Questa non è la Repubblica delle banane. Qui si rispettano le regole, ha rimarcato la Presidente del Consiglio. Il Consiglio dei Ministri ha approvato 2 decreti legislativi di adeguamento delle normative europee in materia di intelligenza artificiale. Il Guardasigilli Nordio ha annunciato l'introduzione di un nuovo reato per punire chi, proprio con l'utilizzo distorto dell'IA, metta in pericolo la sicurezza delle persone o dello Stato. Potrà essere usata dalle forze dell'ordine anche in fase di prevenzione dei reati, ma non sarà un grande fratello, ha precisato il ministro dell'interno Piantedosi. Donald Trump è vicino all'ordinare nuovi attacchi contro l'Iran, lo ha detto lo stesso presidente USA Fox. Hanno impiegato troppo tempo per negoziare un accordo che sarebbe stato ottimo per loro, ora dovranno pagarne il prezzo, aveva avvertito in precedenza su Truth. Qualsiasi aggressione incontrerà una risposta diretta e decisa, ha replicato il presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf. Intanto continua a lavorare anche la diplomazia. La CNN riferisce che i negoziatori del Qatar sarebbero a Teheran per finalizzare un accordo tra USA e Iran. I disordini antimigranti di Belfast sono scioccanti e del tutto inaccettabili, lo ha dichiarato il premier britannico Keir Starmer, condannando quanto accaduto la scorsa notte dopo l'accoltellamento di un quarantenne che ha perso un occhio, un rifugiato sudanese di 30 anni arrestato per tentato omicidio. Decine di dimostranti, quasi sempre col volto coperto, hanno ingaggiato scontri con la polizia dell'Irlanda del Nord e lanciato la caccia allo straniero, prendendo di mira in particolare le famiglie di origine africana, 3 i fermati finora. Il calcio domani si alza al sipario sui mondiali 2026, con l'Italia da spettatrice per la 3ª edizione consecutiva. Ad aprire le danze la partita inaugurale del gruppo A tra Messico e Sudafrica, che si disputerà alle 21 italiane allo stadio Azteca di Città del Messico. L'Argentina si presenta da campione in carica, ma secondo i buchi le favorite sono Francia e Spagna, possibile outsider l'Inghilterra e il Brasile di Carletto Ancelotti. Ed è tutto, un buon ascolto.
3: Biavet Group, perché le idee diventano realtà.
4: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: dinamico, innovativo. Biavet Group, veterinari per i tuoi migliori amici.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biabet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Viavet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: notizie dall'Italia e dal mondo.
1: Bentrovati dalla redazione. Donald Trump, parlando direttamente dallo studio Ovale, ha annunciato l'intenzione di colpire duramente l'Iran. Attaccheremo in maniera molto forte anche oggi, ha affermato il presidente USA, motivando i raid con l'abbattimento di un elicottero statunitense. Ho lavorato per un mese ad un accordo con l'Iran. È molto buono, non gli consentirà di avere l'arma nucleare, ha aggiunto il tycoon. Qualsiasi aggressione incontrerà una risposta diretta e decisa, ha replicato il presidente del Parlamento iraniano, Ghalibaf. Intervenendo all'Assemblea di Confcommercio, Giorgia Meloni conferma la volontà di proseguire con la riduzione della pressione fiscale, soprattutto a favore del ceto medio. La Premier poi respinge l'ipotesi di una tassazione dei patrimoni e punta sul lavoro come leva per creare ricchezza. Questa non è la Repubblica delle Banane. Qui si rispettano le regole, ha rimarcato la Presidente del Consiglio. Il Consiglio dei Ministri ha approvato due decreti legislativi di adeguamento delle normative europee in materia di intelligenza artificiale. Il Guardasigilli Nordio ha annunciato l'introduzione di un nuovo reato per punire chi, proprio con l'utilizzo distorto dell'IA, mette in pericolo la sicurezza delle persone o dello Stato. Potrà essere usata dalle forze dell'ordine anche in fase di prevenzione dei reati, ma non sarà un grande fratello, ha precisato il ministro dell'Interno Piantedosi. Non avrei mai dovuto incontrare Jeffrey Epstein, lo ha ammesso Bill Gates nella sua testimonianza a porte chiuse di fronte ai membri del Congresso USA. Il miliardario e filantropo ha ribadito di non aver mai assistito a comportamenti criminali di Epstein, né ha avuto alcun indizio che fosse coinvolto in attività illecite, e ha anche sottolineato di non essere mai stato sull'isola del finanziere pedofilo morto suicida in carcere e neanche nel suo ranch o nella sua villa in Florida. Il calcio domani si alza a sipario sui mondiali 2026 con l'Italia da spettatrice per la terza edizione consecutiva. Ad aprire alle danze la partita inaugurale del gruppo A tra Messico e Sudafrica, che si disputerà alle 21 italiane allo stadio Azteca di Città del Messico. L'Argentina si presenta da campione in carica, ma secondo i buchi le favorite sono Francia e Spagna. Possibili outsider l'Inghilterra, il Portogallo e il Brasile di Carletto Ancelotti. Ed è tutto, un buon ascolto.
2: Are you ready?

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: ViaVet Group, il network di ospedalità privata veterinaria che garantisce la qualità delle prestazioni erogate e delle procedure mediche effettuate. Gruppo Civit diventa ViaVet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.
2: I can tell you the way, I can give you the key.

anche a loro piace Radio Biavet.

0: Radio Biavet, un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali.
1: A volte il gatto in ambiente domestico mette in atto un comportamento di aggressione di tipo predatorio, con morsi e graffi a carico di caviglie, polpacci, mani,

0: e occasionalmente anche del viso del suo amico uomo. In giovane età, verso i 4-5 mesi, compaiono fasi di iperattività, soprattutto all'alba e al tramonto, rappresentate da corse in ogni direzione dell'appartamento, con salti sui mobili, sui divani, sui letti, sulle finestre. Finché il gatto è piccolo, tutto è tollerato. La situazione cambia quando diviene adulto. Sarà quindi necessario adottare degli accorgimenti in casa per una migliore convivenza con i nostri animaletti. Sarà opportuno trascorrere qualche ora in loro compagnia. Il rapporto deve essere basato sul gioco e su contatti fisici. I giochi devono permettere al gattino di svolgere un'attività di caccia e devono possedere le caratteristiche delle prede. Meglio non far giocare il gattino con le mani o con i piedi, in quanto in futuro potranno trasformarsi in prede e, come tali, essere oggetto di graffi e di morsi. Per quanto riguarda il cibo, è bene collocarlo nell'abitazione in due o più punti.
1: Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.
2: Biovet Group, la rete di veterinari certificati per te e per i tuoi pet. Gruppo Civit diventa Biovet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica.

0: Va ora in onda Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pezzi.
1: Affettuoso, simpatico, docile e semplice da allevare. Le caratteristiche caratteriali del coniglio nano, unite alle sue dimensioni ridotte, ne hanno decretato il grande successo come animale da compagnia. Ricordatevi di tenerlo chiuso in una gabbia in vostra assenza e farlo muovere liberamente in casa o in giardino alcune ore al giorno. Il coniglio, quando lasciato libero per casa, deve essere sempre sorvegliato per evitare che rosicchi cavi elettrici, ingerisca materiale tossico o si metta in qualsiasi situazione di pericolo. Il fondo della gabbia deve essere privo di griglia per evitare lesioni alle zampette. La lettiera da distribuire sul fondo deve assorbire le deiezioni per lasciare sempre asciutte le zampe del nostro amico. La gabbia

0: andrà sistemata lontana da correnti d'aria, in ambiente fresco, asciutto e silenzioso. La gabbia deve contenere una tana perché possa nascondersi e andare a dormire. Il coniglio è un animale sociale che in natura vive in colonie numerose. Se si adotta un soggetto per tenerlo da solo, dobbiamo permettergli di inserirsi nel nostro gruppo familiare e di interagire liberamente con noi. Le principali vaccinazioni per i conigli nani prevengono due temibili malattie infettive: la mixomatosi e la malattia emorragica virale. Il tipo di vaccino e la cadenza con la quale verrà praticato dipendono dalle situazioni epidemiologiche. Sarà cura del veterinario fornire tutte le informazioni al proprietario. La sterilizzazione viene suggerita nei soggetti maschi per gestire il problema della marcatura territoriale e l'aggressività. Nelle femmine, la sterilizzazione previene l'insorgenza delle patologie tumorali infettive uterine, pseudogravidanza e aggressività.
1: Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pets. A cura del dottor Diego Cattarossi di Casale Sulsile, Treviso, medico veterinario accreditato FNOVI per la cura degli animali esotici.
2: Biavet Group, la loro salute, la nostra missione.
3: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: Viavet Group, la rete di veterinari certificati per te e per i tuoi pet.
1: Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Via Vet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza.
1: Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: estetico, dinamico, innovativo. Via Vet Group, veterinari per i tuoi migliori amici.
1: Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: Biabet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: la radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Diabet Group. La loro salute, la nostra missione.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica.

0: qualità, professionalità, eccellenza. Biavet Group, uno stile di lavoro.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

0: Biavet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Questa è Radio Biavet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, 100% grandi emozioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Diabet Group. La loro salute, la nostra missione.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: State ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: tuo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.